di usare per un anno la cimioli la du oh ma bhajan dora tinta bhajan bhanna ya aeko krishna ji ko dayalu mana ke auso hami na aunu no bana auso hami na aunu no bana auso hami na aunu no bana krishna ji